0: Hai Vin.
1: Hai Dito.
2: Hai Vin.
1: Hai Zulfa. Hai Vira.
3: Hai Vina.
4: Ceria amat sih si Vina.
2: Baru dapat duit kali.
3: Abis ketemu gebetannya kali.
0: Ah, ini mah pasti efek sore ceria.
5: Sore ceria.
0: Yoi. Sore ceria di Pro 2 Jogja.